di dare il peggio, bisogna visionare i cammini. Ora da chi subito, cumba dritto, se. Baracca, muchacho, gritemo, ma fuerte, uy Dios, que amarrete, ni un cobre ha tirado, qué bronca, muchacho.